Ai, volere capo no, se l'auguro lì. Ma se la va con ta, ma non è la va con tu lì. Io e i miei come la tua mamma, no.

Tasi Mapau. Thorum sida hoje gadam le tabire. Aribam Kumar Sharma ga unabagi thorum thorum sigi ani subasaru. Unabiki bi yambem tombi devi. Amari thorum potopna laisam samarjit. Thorum si hau khrabachahi lisingani tara taruki.

Chom sheng yi ve ma chinyo te she ve ka pazo nyo yas peter ala po ve pa menu lu su pa kha chore po te le che de ni a do pe ka chhi suno maim so kya tri je lo le che